0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un poco ottimista.
1: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rasperare.
2: What?

0: mista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un buco
1: ottimista.
2: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.
3: What?

0: terra.
1: Io sono ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
0: per natura.
2: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.

0: sinistra, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un poco ottimista.
1: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che c'è poco da sperare. What?

0: guerra.
1: Io sono ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
0: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può da sperare.

0: perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un poco
1: ottimista.
2: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rasperare. Che può rasperare.

0: festa, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un poco ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, così che c'è poco da sperare.